0: Qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo?
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo?
0: Tutto il mondo, no.

Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domino Svobispo, Oriamo Sestro Versam Trans Creature Sista, Prestimo Legium, et Unam Tantium Tuo, Del Sopicipia Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Sestum, Descente Vos, Mare Sestem Sestum,